0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Artistas
2: internacionales. Te los ponemos en todas partes.
1: Ponte
2: Exa FM 95.3.